Questo è un albero, un alberino che diventerà grande come una montagna se lo lasci crescere. Questo è un fiore, senti che profumo, guarda che colore, non devi coglierlo. Questa è una vespa. Prima c'erano le api che si nutrivano di fiori e ci davano il miele. Le abbiamo uccise. Questa è una rondine. Viene da lontano. Quando la vedi in cielo, l'estate è vicino. Questo è l'orso bianco. Andava negli spazi dell'estremo nord prima che i banchi di ghiaccio si sciolgessero. Questa è la giraffa. Il suo lungo collo gli permetteva di mangiare le foglie sulla cima degli alberi. Ha vissuto in Africa. Questa è la balena, l'animale più grande trovato nel mare. È stata salvata. Potrai ancora vederla, sai?